Salima umwibori wabana vane. Eno maisha na makungu sana Salima. Ikaro tende Salima nendalinge. Umwibori wabana vane. Salima wane.